0: amfani koyo shi. Dettol yana da sinadarin tsaro na tsawon awanni 12. Dettol tsare iyalanku daga kwayoyin cututtuka sama da 100 domin su zauna cikin koshin lafiya.
1: Dettol be 100% sure.
2: Ai da gani wannan miyar za ta yi dadi sosai tare da teba mai zafi.
3: Muhammad,
2: eh?
3: Kene kuma anan?
2: Albarke dai yar uwata. Ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai ba magana. Dole ne kamshin ya kira sunana.
3: Shin wai kai ba ka gajiya ne da abinci?
2: Tab. Gajiya fa kike ce fa. Ai sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da ake abinci mai kyau da dadi. Dan haka